0: Giuse.
1: Ah, vezi, Giuse?
0: E vezi, Giuse, visa e poi bacio la motta blusa e poi papà chi ne non sari buonantù pari poi adù.
1: Abbo, anto coppa visa? Zermacco da supicerade?